0: Sai, per quanto riguarda quelle che sono state in luogo di capimento, in quanto ne sono manuale con il tuo male. Quando il presidente William Ruto ha detto che il suo Gesù in Campagasi è stato in Arabi, o le ha presidente Ruto ha detto che il suo Gesù è stato in Arabi, in che moni o le gamma in agole che non regalino e moni ne bo te se tapta in bo bo chuni ko suke agaliet ne yoru pi ke bo emete
1: they work long and unpredictable hours often in difficult terrain and far from their families some return injured Some carry wounds that cannot be seen, and some do not return at all. To every police officer serving this country with courage and integrity, I say today, I, as Commander-in-Chief, Kenya as a nation, appreciate your service. Kenya values your sacrifice and Kenya will always stand with you.

0: chaginye ti de notre pa fi teru ko ka tu ya che purese kaso
1: hey teri ki pe
0: kaso kolene che pure
1: e pure
0: e

Aye, asafi sana tinda nota gine michonje sana tinda nota gine pa pinti supembe. Tinda nota gine nage tu kweje dage shiglo kitiongo ni chote kecheka gitu uje. Kwa cheche saa iti nota gine tamane alichi ni kwairi enore iti nota gine chonje sana. Congratulations sana nota gine negigure meri meri. Meri. Meri enore iti nota gine chonje sana. Agere kwa gilechi congratulations inende nota gine kago tembe anak 70,000. Enore iti nota gine chonje sana. Aya, amechichita agene tile tiketo. Amechichita agene tile tiketo. Agotika tine kwa ragutake tile kitu kwa nyil agenge. Chili star 274 asho. Tika tine kwa ragi tile kitu savarit agenge. Chili star 2, agonita kutu kimache big 5. Kimache big 5, enito agen. Tiketi nota gine pa big 5. Amechichili star 274 asho. Agi tili tiketi nota gine mite number 7. Agi tile kitu kwa nyil agenge. Nogi gati. Akuna kurudia. Tiketi nota gine mite number 7. Agi tile kitu one touch. Chili star 274 ashe. Agi tili tiketi nota gine mite number 7. Kele chin angu taginye congratulation. Gorjo bing mood kitu. Ago magise kinanyi. Kitile kitu nota gine one touch. Enore iti nota gine chonjo sana. Chili bagi tiongo ni star 274 ashe. Agi tili tiketi nota gine mite

E mettenono, e mettenono che ci costano lì. Ai gattuano a trovare che tu anche perché che il lentino è un shalom. A chi si ruota che gioca e se messi giù che ne hanno in moci loro mettenono. A chi ma chi gioca una suca a man mute e si abbattu notte le canara, ne? Ecco tu ma ora anam si met con noi lì a bistudio. E in bettuni e brani che ci costano lì. Galliano giorno non ci mettenono la rapta e rimane a tu condane. E guys are rocky, che ero all'ingongo. Ne mettono l'ombandane che ci costano lì. E si ruota ora SMS o chi sobbi e ora ti da enion. Come lo che ne ti oggi passa Gioffre come ti da brada. E in uli e bistudio che ci costano lì. E mettono l'ombandane. Gele guanta no tenu get gele sigo suisa no tenyon baba agole dia get tugul shalom Allah gere enge preteno sene mitenu get gostone ne enkele rai ni go friday agoya friday get gostone ne anki no le gumiten kila kitu sawa kabisa in betuni brani agole jingo gile jo get tugi no tenu basta etu 74 age no tenu basta 274 age anki get gostone ne only itinai dati bobeni ono Anginol itinai dati bubi, anginol itinai 29 shillings, anginol itinai 22, anginol itinai 23 shillings. E gemma di gitu costone, gitu ginion, e gio tun gino tenegaran gabisa, ninge disita tuani, go em confirm. E gitu sita tuan gitu costone, inurcinige em confirm, e si muti notan ungete. Notan nego gilege gitu costone, amati gileniano. Aginelem bio embe tuni brine. Inke le fry dembe tuni brani ki tuko sone ne Noto kama chi chi noto kno basta E du e 74 aje Noto kno basta 274 aje E gele jing ki tuko enko sone ne Gele jing ne nukuru ki tuko sone ne Noto ne mi senyo ne E geto ne gigoy ne wanja ke tu noto ne ka chep chepi senyo ne Gigo Gine won 20,000. E Gigo Gine won 20,000. Not on my Jilo. Not on the bus time. E do a 74 age. Agi reply ticketed a number 2. Kaigune jen ticketed number 2 gilinje jimbozi. Not on about 20,000. Ongo gilinjon in inguni kilam tutum. Yigir gitu gilege jaribuna gitu gostunene. Gomana jiwenye noton ne tai. Niki borosto noton about 20,000. Meeting gorabi jotan jibendi angponas e gabileta game. So amache ijil gitu noton ne bostam. E tu e 74 aja. Agi reply gitu gostunene e tigitit a number 2. I gagilend it in ticket number 2 which was standing in. He went the unnoting about 20,000. I gagilend it in noting about 20,000. And in Guniki to go standing in 20,000. Yon onam jini bigger and bigger. Angwan si meeting on him wangji loni meeting gababarita. I know.